0: Enjoying the 7 minutes past the five, e quindi con di Guiamba qua già qua frega. Cosa buonzi con marara con sciaganca si pondre anche con nyamabira e infani ci tocco con mezzi mi pagherizza di incani di giungere
1: Chitukuku Midzi
2: o kupatsirani programu hii ndi Instituto de Comunicação Social chigawo chino cha Tete
3: Moni, hukunde kwa mfira, kuwa nsema tse kulewari simontaino, takumana programu na ishiru kwa mizi ntemi ni mavankani, zokiriga maboma, anjigawo shino cha Tete. Programu msabara ino, yuko figa nukuzira kwa risenchi mitiambo malango ni ya moto gurulebwa ndine Isaac Mastoni. Tumemeni mkalebwa mpo.

0: Ma ne così quimpa qua, pronti già ma già veniva. Così uli uli. A urinda na me nanga ugonde. Ngari mendi ma ugonde la io. Nobody can stop you from loving you. Sono anche andire c'è indani. Rifiki cha per me ne c'è tu, sikshi, mojoka buanji nanga, sikwano. Muyamba mozano. Funsorula di gulle, rolunda guzi. Mwiziwanu mwiyamba mozani. Ula gulu mwizu kamamba dele, tende ziwanga mapulani. Kusanje kuti mwizu no. Oh, zilibe kantu kuti ogasi tuja siri na bange kantu kena kari wosa. Waka mozi kwa lozi kuti. Wani. Balibe ulizi fufuze bunubuino. Jilo utenga uja microscope. Unika bunubuino. Tepesuli balibe. Nothing done. Come ho sedato in Daula, e mezzo no, ti vuoi setta. In time, in secondo di 6 o'clock.
1: Radio Mozambique, teatro.
0: Infine, giornal da manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Tirikuterera, tirikuterera kuenda kumaputu. Soka kuTanzania taenda pa sofa. Tenga madala. Jimuro.